0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Eurofonica. Clara Stevanato per Eurofonica insieme a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, con cui parleremo di privacy e protezione dei dati sensibili. Dottor Buttarelli, benvenuto. Innanzitutto la ringrazio per essere con noi oggi. Partiamo subito dal suo lavoro a Bruxelles. Innanzitutto, quali sono i compiti del garante europeo della protezione dei dati?
2: È un lavoro bellissimo che non stanca mai, perché è una delle poche attività che permette di spaziare in molti settori e di attraverso la lente della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali di però essere in qualche modo di aiuto per la risoluzione di molti problemi, il bilanciamento di molti interessi pubblici e privati in tutte le aree. La protezione dei dati orizzontale si applica a qualunque attività pubblica e privata, persino quella domestica, quando noi mettiamo dei dati a disposizione di terzi in maniera indiscriminata attraverso un social network. Il Garante europeo è una autorità indipendente, ha grosso modo gli stessi poteri, funzioni e compiti delle autorità similari a livello nazionale in Europa, ha delle specificità perché come suo DNA ha una visione europea che porta, come dire, a anticipare le sfide della globalizzazione in questa materia. Quindi noi siamo il primo e speciale organo consultivo dei legislatori europei, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, come pure della Commissione Europea, che è il potere di iniziativa, e siamo l'organo di supervisione, di controllo di tutte le istituzioni europee, piccole e grandi, uffici, agenzie, organi. Collaboriamo con le altre autorità di garanzia per quanto riguarda i database istituiti in materia di immigrazione, asilo, visti, per l'attuazione dell'accordo di Schengen e la cooperazione amministrativa in tanti settori. E poi siamo impegnati a livello internazionale perché il terzo mandato del garante europeo, quello che ha portato alla mia elezione, è caratterizzato dall'identificazione di una sorta di compito di svolgere appunto quasi a livello di ambasciatore a livello mondiale, quindi noi dobbiamo in qualche modo identificare soluzioni a livello generale.
1: Ma un lavoro complesso, ricco di sfaccettature diverse. E senta, tornando invece alla definizione di protezione dei dati e e-privacy, qual è effettivamente la differenza? Sono termini che usiamo correntemente nella quotidianità, spesso senza capirne il significato. Ci aiuta un po' a far luce su questi due termini?
2: Ma negli anni, e a maggior ragione dopo il Trattato di Lisbona, in aggiunta alla tutela della privacy in senso, diciamo, tradizionale, la protezione dei dati si preoccupa di stabilire le modalità con cui l'informazione può essere gestita, la base giuridica, quali sono i rischi che si corrono, quali sono le responsabilità, le conseguenze e quali sono le regole precauzionali da seguire, perché è un'attività socialmente utile ma anche intrinsecamente pericolosa, perché si può fare molto male agli altri con una fuga o perdita di informazioni o con la circolazione di dati nelle mani di altri, a prescindere dal fatto che ci sia un impatto a livello di privacy, quindi anche quando i dati devono essere pubblicati obbligatoriamente. L'e-privacy è un termine usato nel nostro mondo per delle regole specifiche che servono a particolareggiare, diciamo, le regole generali nel mondo delle comunicazioni elettroniche, quindi riguarda i cosiddetti metadati, riguarda le attività concernenti internet, riguarda spamming, riguarda gli elenchi telefonici, riguarda diciamo tutta la vita che noi amministriamo attraverso i nostri smartphone, attraverso i nostri tablet.
1: Sì, effettivamente facciamo parte di un mondo sempre più informatizzato, tecnologico, in cui per ogni cosa, per ogni operazione possediamo password, codici utente, piattaforme online sulle quali operare, quali sono effettivamente le ricadute tangibili sul cittadino, sulla piccola media impresa o sulle grandi aziende dal suo punto di vista? Siamo protetti nelle nostre operazioni? Cosa ne pensa?
2: Ma noi non dobbiamo aspettare una protezione da altri, perché la nuova disciplina europea, che sarà pienamente operativa dal maggio del prossimo anno, individua noi come i principali attori di una efficiente protezione. Quindi c'è un problema di educazione per capire quali sono le garanzie, le migliori pratiche, le opportunità. Noi siamo all'inizio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che cambierà radicalmente il modo di pensare, amministrare, prevedere, e ci saranno delle opportunità per la collettività, cittadini, piccole e medie imprese, grandi aziende, ma anche dei grandi rischi, soprattutto per la concentrazione delle informazioni nelle mani di pochi soggetti, peraltro fuori dell'Unione Europea, il rischio che ci sia una discriminazione che porti a prevalere il modello dominante di business e a discriminare sui prezzi, sulle offerte, ad essere troppo radicali nel profilare delle persone online e servire o offrire dei servizi prima ancora che noi capiamo chi siamo. Noi siamo oggi quello che Google fa vedere, un domani saremo quello che un algoritmo riterrà che noi siamo, e magari noi non riusciremo neanche a capire perché. Quindi dobbiamo non pensare che questa materia è una materia per altri, per legali, giuristi, autorità indipendenti, ma deve essere una materia nostra.
1: Infatti si discute molto di privacy in questo senso, e da una parte c'è chi sostiene che l'e-privacy regulation imponga troppe restrizioni, limitando spesso il lavoro, l'innovazione. Dall'altra c'è invece chi pensa che si creeranno nuovi posti di lavoro in questo settore. Quali sono secondo lei le nuove sfide dell'e-privacy in questo senso?
2: Io ritengo che una intelligente attuazione delle nuove regole porterà l'Europa ad essere un faro nel mondo, non soltanto per quanto riguarda le buone regole, ma anche per quanto riguarda le opportunità lavorative, per lavorare nel mondo tecnologico, per individuare nuove apps, per sviluppare i principi del privacy by design e privacy by default, per fare consulenza, per lavorare nella certificazione, nell'accreditamento di servizi e applicazioni, per produrre i cosiddetti SILS, che serviranno a dare più fiducia a utenti e consumatori, per non parlare poi della generazione nuova dei Data Protection Officers. Noi stiamo traslocando in un mondo completamente diverso, dove ci saranno delle professioni che non avranno più spazio, ma altre che invece fioriranno, e l'Europa deve saper cogliere questa opportunità. Quindi il privacy non significa soltanto obblighi, ma significa tantissime opportunità. L'importante è saperle cogliere.
1: Certo. Invece, a proposito del nostro paese, per tornare all'Italia, in una recente intervista ha dichiarato che l'Italia appunto è il paese che conserva più a lungo le informazioni personali sul traffico telefonico e internet. In che senso il nostro paese contravviene alle norme dell'Unione Europea?
2: Non ci sono norme, perché quelle che erano state introdotte a livello europeo, perché quelle che erano state introdotte nel 2006 sono state annullate dalla Corte di Giustizia. Erano norme che fissavano un massimo di un anno o due anni per la conservazione dei dati telefonici, telematici e telefonici. E la Corte ritiene che, quindi non è il mio parere o quello delle autorità garanti, che dopo il Trattato di Lisbona non sia più giustificato in linea di principio introdurre per sempre a regime il sistema secondo cui dei dati di traffico telefonico, di passeggeri, di voli aerei, insomma, devono essere raccolti massivamente e conservati per un lungo periodo solo perché in un numero limitato di casi può essere utile sul piano investigativo. Ecco, questo approccio just in case non è ritenuto far parte delle linee portanti della nuova democrazia europea. Quindi non è un problema di favorire la privacy a danno della sicurezza, ma è un discorso di rispetto del trattato che è stato adottato da tutti i paesi, compreso il nostro. Quindi io non commento la norma italiana, perché questo è un problema nazionale che va visto dal Parlamento, dall'autorità nazionale, che è già preso posizione al riguardo, però mi limito a far presente che la Corte di Giustizia ha chiaramente rappresentato che un limite di questo tipo di 6 anni non ha cittadinanza in Europa. Quindi io auspico che la mozione che è stata adottata in Parlamento, con la quale si è convenuto che il punto sarà riesaminato presto, diventi una realtà.
1: E poco fa ci ha detto che l'Europa può essere effettivamente un faro nell'ambito della protezione dei dati, dell'e-privacy. In che modo l'Europa può continuare a essere leader nella protezione dei dati e stare al passo con i paesi più avanzati a livello tecnologico dal suo punto di vista?
2: L'Europa può continuare ad essere primo leader della protezione dei dati se riuscirà a dimostrare che le regole che abbiamo adesso aggiornato dopo 20 anni e che dureranno per almeno 20 anni, che oggi significa più di un secolo, funzioneranno in pratica. Quindi ci vuole molta creatività nel evitare burocrazie e formalismi e nel concentrarsi su effettive garanzie, nell'individuare una soluzione tecnologica per rendere certi principi sull'informativa e il consenso come una realtà, perché altrimenti i cittadini continueranno a cliccare sui banner che vedono quando accedono a un sito web dicendo accetto pur di vedere un sito web e senza considerare che stanno dando un via libera magari a 180-200 soggetti nel mondo spiare cosa sta facendo con il computer. Questa è la realtà di oggi, quindi noi dobbiamo dimostrare che tra coloro che pensano che basta applicare i principi e punto e basta e coloro che pensano che invece i principi non funzionino nel mondo delle nuove tecnologie c'è una via di mezzo, che è quella che noi patrociniamo, nella quale i principi vanno applicati in maniera digitale, così come digitale è la nostra società.
1: Grazie per la chiarezza. Allora, grazie molte a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, per essere stato qui con noi. Un saluto ai nostri ascoltatori da Clara Stevanato per Eurofonica. Grazie ancora.
3: Eurofonica. E si conclude così la puntata di Eurofonica di oggi. Questa era un'intervista di Clara Rita Stevanato a il garante europeo della protezione dei dati. Noi torniamo la settimana prossima, come sempre, dalle 19 alle 20, per raccontarvi che cosa succede a livello di Unione Europea e per chiacchierare anche con voi, se ci mandate i vostri audio nel Vox Pop, se ci scrivete su Facebook, se ci scrivete con tutti quei bellissimi metodi social che noi abbiamo per tenerci sempre in contatto con voi, noi vi metteremo tra poco. Io sono Nicola Pifferi, con me c'è stata come sempre tutta la reazione eurofonica, adesso i contatti e poi ciao.
4: Eurofonica. Eurofonica.
5: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 6 dicembre, sono passate da pochissimo le 19. Io sono Nicola Pifferi. Oggi, come sempre, faremo un viaggio attraverso l'Unione Europea per parlare di che cosa è successo in questa settimana. Partiamo però da una parte dell'Unione Europea che talvolta non si sente tanto europea. Sto parlando dell'Ungheria. Antonio Megalizzi ci racconta in che direzione va il nazionalismo ungherese e da cosa nasce l'odio per l'Unione Europea che si vede solo in Ungheria.
4: Eurofonica.
11: C'è chi sostiene che il famoso allargamento dell'Unione del 2004, quando il blocco di nazioni da sempre succubi dell'influenza sovietica approdò finalmente in Europa, abbia portato più benefici a loro e meno all'UE. In generale tutti i dati relativi allo sviluppo economico, la lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico, dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati, fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere? La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. Europea. E immaginate quegli stessi funzionari quando Janos Lazar, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico. La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicata, udite udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörg Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
4: Eurofonica.
3: Hold on to me. Hold on to me degli Hurt, state ascoltando Eurofonica. In quanto ad euroscetticismo, gli ungheresi non sono soli. Infatti la redazione di Eurofonica questa settimana ha provato a scoprire esattamente perché gli euroscettici ce l'hanno con l'Unione Europea. Partiamo quindi da Margaret Thatcher, Giuliana Ricozzi.
4: Eurofonica.
12: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
13: Era il 30 ottobre 1990 quando Margaret Thatcher, tailleur blu e immancabile cotonatura, pronunciava i no più celebri della storia inglese pre-Brexit. Tre no con i quali gridava al mondo la dura opposizione del governo inglese a cedere una parte della sovranità sulla propria politica alle autorità di Bruxelles. La posizione euroscettica della Lady di Ferro avrebbe condizionato non poco il futuro del Regno Unito. Quasi tutti i successivi inquilini del numero 10 di Downing Street avrebbero dimostrato la sua stessa diffidenza verso il disegno europeo, con la sola eccezione di Tony Blair. Ma l'euroscetticismo non è solo un vecchio problema dei leader inglesi. Anche i cugini d'Oltralpe hanno dimostrato nei decenni una certa diffidenza e insofferenza verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa, cioè di una confederazione di stati con un governo sovranazionale unico. Europa unita sì, ma alle condizioni della Francia. Questo in sintesi il punto di vista del secondo uomo politico più influente dopo Napoleone. Stiamo parlando di Charles de Gaulle, molto attento a sfruttare la CEE come palcoscenico per fare gli interessi della Francia e rilanciarne il ruolo di paese leader in Europa. Se da una parte sono innegabili i grandi passi in avanti fatti sotto la sua presidenza per affermare una politica agricola ed economica comune, è altrettanto innegabile dall'altra il suo eterno scetticismo verso l'istituzione di un'Europa federale, in cui i parlamenti nazionali fossero subordinati ad un'autorità centrale comune, senza tralasciare il suo storico no all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. Il nazionalismo di De Gaulle venne in qualche modo ereditato anche dal giovane Chirac. Nel dicembre 1978, a pochi mesi dalle elezioni europee, Chirac lanciò un durissimo attacco alle istituzioni europee, una brusca sterzata in senso conservatore e nazionalista nella sua linea politica, salvo cambiare radicalmente opinione una volta eletto presidente. Approdato all'Eliseo, Chirac fu infatti uno dei principali sostenitori della Costituzione europea, bocciata nel 2005 proprio dal popolo francese. Un caso o un colpo di coda del destino? L'euroscetticismo di cui tanto si parla oggi non è dunque un fenomeno recente, ma nasce in contemporanea con il progetto europeo e ne è sin da subito, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: God save the Queen, ed effettivamente il Regno Unito ha proprio bisogno di aiuto per riuscire ad uscire da questi negoziati. Theresa May è in difficoltà. L'altro giorno abbiamo visto che si parlava, si doveva concludere sul tema del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, invece si è distrutto tutto, ma ve ne parliamo dopo nel talk di oggi con Andrea Fioravanti. Continuiamo a parlare però di euroscettici, perché diciamo che se si poteva pensare che il mondo potesse essere diviso tra europei e tra euroscettici, la Chatham House, un istituto di ricerca proprio con sede a Londra, ha scoperto che le tribù invece sono sei. Ci spiega meglio Sonia Kurzer.
4: Eurofonica.
14: Se ti chiedessero sei pro o contro l'Unione Europea, come risponderesti? È ormai da tempo che la domanda formulata così ha perso valore, ma che cosa ha senso chiedere allora? Ci hanno pensato i ricercatori della Chatham House con uno studio fatto su 10.000 cittadini europei in 10 stati diversi. L'obiettivo della ricerca è capire a quale tra sei differenti tribù europee appartengono i cittadini dell'Unione, il tutto attraverso domande su temi politici e sociali. Il dibattito pro o anti-Unione sembra infatti non rappresentare la complessità della cultura politica europea. La tribù più numerosa è quella degli europei esitanti. Il 36% della popolazione non ha un'opinione ben definita riguardo molti argomenti, tende a essere apatico rispetto alla politica, preoccupato per l'immigrazione e tende a far prevalere gli interessi nazionali sull'idea di un'integrazione europea maggiore. Gli europei soddisfatti sono quelli ottimisti e pro-Unione, in genere giovani e liberali, riconoscono i benefici che ricevono dall'UE, ma anche essi tendono a preferire il mantenimento dello status quo a un'integrazione maggiore. Il 14% degli intervistati appartiene alla tribù di coloro che rifiutano l'UE. Non sentono i benefici dell'appartenenza all'Unione e la considerano fortemente antidemocratica. La maggior parte di loro ha una visione negativa sull'immigrazione ed è di stampo conservatore. I pro-Europa frustrati, invece, vorrebbero un'Europa più integrata, guidata da valori progressisti, ma hanno idee eterogenee per quanto riguarda l'immigrazione. Gli austerity rebels sono il 9% e vogliono un'Unione più flessibile e democratica, guidata dalla solidarietà, con più potere agli stati membri. Tendono a pensare che gli stati più ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri e che ogni stato dovrebbe accogliere la sua dose di rifugiati. I federalisti infine sono la tribù più piccola, l'8% del totale. Sono per la creazione degli Stati Uniti d'Europa, credono che l'Unione abbia portato benefici e sono quelli più positivi riguardo l'immigrazione. E tu? A che tribù appartieni? Se lo vuoi scoprire, fai il test sul sito della Chatham House. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Asse, state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Cambiamo argomento, parliamo a questo punto di chimica, non vi preoccupate, nessuna lezione di chimica, ma di politica della chimica, diciamo così, perché l'Unione Europea ha approvato da poco il glifosato. L'Italia si era opposta a questa decisione. Ci spiega esattamente che cos'è questo glifosato e perché l'Italia si era opposta. Clara Stevanato.
4: Eurofonica.
15: Il 27 novembre scorso i paesi dell'Unione, riuniti in comitato d'appello, hanno votato per il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per altri 5 anni. A favore dell'utilizzo del contestato erbicida fino al 2022 figurano 18 paesi, tra cui la Germania, che in precedenza si era sempre astenuta dal voto. Italia e Francia si sono invece schierate sul fronte del no, insieme a Belgio, Austria, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Cipro e Malta. Come ha spiegato Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Italia adotta già misure che limitano l'utilizzo del glifosato a soglie inferiori al 25% rispetto a quelle definite in Europa, al fine di portare il nostro paese all'utilizzo zero del diserbante entro il 2020. L'uso del glifosato, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggior produttore, è infatti già vietato in Italia sul grano in preraccolta, a differenza di quanto avviene in USA e Canada, dove nella stessa fase produttiva ne viene fatto un uso intensivo per garantire artificialmente un livello proteico elevato. La Coldiretti ha confermato inoltre che in Italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative. A fianco dell'Italia in questa battaglia ecologista c'è anche la Francia, dove Emmanuel Macron, nonostante le pressioni degli agricoltori francesi, ha ribadito il suo no al glifosato e dichiarato il suo impegno ad assumere le disposizioni necessarie affinché venga vietato in Francia non appena verranno trovate delle alternative, al più tardi tra 3 anni. La ferma posizione francese è stata subito suggellata sui social con l'hashtag Make Our Planet Great Again, slogan già utilizzato dal presidente francese per commentare la decisione di Donald Trump di uscire dalla COP21. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni e noi come sempre vi stiamo raccontando che cosa è successo in Unione Europea. La scorsa settimana si è giunti a nuove scelte politiche nella partnership proprio tra l'Europa, cioè tra l'Unione Europea e l'Africa durante il quinto summit in Costa d'Avorio. Ma non è tutto così semplice, ci spiega di più Marta Formato.
4: Eurofonica.
16: Riscrivere la storia è sicuramente un'ambizione impossibile, ma cercare di mettere insieme idee funzionali ed innovative potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per affrontare questioni di rilevanza mondiale. Questo è ciò che si è cercato di fare il 29 e 30 novembre 2017 al quinto summit tra Unione Africana ed Unione Europea ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio. I temi trattati sono stati diversi, ma l'urgenza di controllare il fenomeno dell'immigrazione è tra le questioni che originano il forte interesse da parte dell'Europa a collaborare con l'Africa. Ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni di incremento del tasso demografico africano e quindi si è deciso di puntare su nuovi interventi definiti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come un nuovo e vasto piano Marshall. Partire dal paese d'origine e focalizzarsi sui giovani, considerando che attualmente il 60% della popolazione africana ha meno di 24 anni. Si chiama African Youth Facility, il piano di investimento sull'istruzione e la crescita economica dei giovani africani, che lavora ad un processo di integrazione di questi ultimi in Europa. Infatti, come ha riportato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, è interesse dei paesi europei regolamentare l'immigrazione, in quanto interi settori della nostra economia si reggono proprio sul lavoro dei migranti. Inoltre, accanto al tema principale, ovvero i giovani, non si è potuto non discutere della grave condizione dei migranti in Libia, che ha scosso l'intera opinione pubblica. Al riguardo è stata annunciata la proposta di istituire un centro di

0: partnership. Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
1: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo in chiusura del nostro GR, tra poco parleremo col nostro caporedattore Andrea Fioravanti di Brexit e dell'Eurogruppo. Però per adesso parliamo un attimo di cultura, perché l'Unione Europea ha capito l'importanza del tema e ha deciso di dedicarci tutto il 2018. Ci spiega di più Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
3: Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Domanda capziosa che l'Unione Europea si è posta più e più volte, finendo per consacrare un intero anno, il prossimo, all'argomento. Perché una risposta univoca sarebbe troppo riduttiva, ma è in questo magma di elementi disparati che ogni società affonda le radici e dal suo ribollire possono affiorare le risposte ai mille quesiti del nostro tempo. Domani a Milano, durante l'evento biennale dedicato al dibattito culturale European Culture Forum, verrà ufficialmente inaugurato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Da non associare riduttivamente solo a monumenti e siti artistici, patrimonio è e sarà per tutto il 2018 l'insieme degli elementi costitutivi dell'identità europea, dalla musica alle arti performative digitali, dal patrimonio linguistico a quello culinario, etnografico e paesaggistico. Il calendario di eventi ed iniziative in tutta Europa è denso e in continuo aggiornamento e l'Italia sarà in prima linea con oltre 70 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Dedicare un anno di vita europea a questo tema equivale a metterlo al centro del dibattito sociale e politico, promuovendo e finanziando iniziative per 8 milioni di euro nell'ambito del programma Europa Creativa. Non è un caso che lo slogan dell'evento sia Where the Past Meets the Future. L'anno europeo del patrimonio non vuole essere solo celebrativo, ma risolutivo e pragmatico. Come può la cultura, fondamento della nostra società, sanare le ferite di un'Europa mai tanto barcollante? Probabilmente il primo passo è proprio focalizzare l'attenzione su di essa e sulle sue potenzialità sociali, economiche e lavorative, oltre che naturalmente sull'esigenza di protezione e valorizzazione di quel patrimonio concreto e insieme intangibile che ci rende europei agli occhi del mondo. Emerge poi l'esigenza di una politica comune a tutela del patrimonio, tuttora assente in Unione Europea anche se prevista dal Trattato di Lisbona, obiettivo che la Commissione si propone di raggiungere proprio nel 2018. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
1: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni e come sempre in questa seconda stagione mi ha raggiunto, o meglio, non è che lui è sempre qua, però c'è sempre qualche caporedattore che ha voglia di parlare con me. Oggi c'è il nostro caporedattore centrale Andrea Fioravanti. Ciao Andrea.
4: Ciao Nicola, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, parliamo di tantissimi temi oggi, come sempre in puntata, e a questo punto della trasmissione è proprio il momento, l'avete capito ormai visto che ci starete ascoltando dall'inizio della stagione, del nostro talk. Oggi parliamo di due notizie importanti. La prima è che lunedì è stato eletto come ministro, come presidente dell'Eurogruppo, il ministro delle finanze portoghese Mario Centeno, e poi parleremo di Brexit e del casino, se mi si può passare il termine, con il confine nordirlandese. Ma partiamo appunto dall'Eurogruppo. Che cos'è questo Eurogruppo? L'Eurogruppo in realtà è un gruppo di fatto informale che non dispone di poteri diretti, ma è parte del Consiglio Europeo ed è composto dai ministri dell'economia o delle finanze di ogni stato membro della moneta unica dell'euro. Mario Centeno è il nuovo presidente di questo Eurogruppo. Come è stato eletto? È stato eletto dopo 3 round di votazioni, pensate un po', battendo i candidati di Slovacchia, Lettonia e Lussemburgo. Ma Andrea, chi è questo ministro delle finanze portoghese Mario Centeno e qual è, diciamo, la sua agenda per l'Eurogruppo?
4: Partiamo da un dato anagrafico: tra 3 giorni compirà 51 anni. Non si tratta di un politico vero e proprio, ma un tecnico prestato alla politica. Direi proprio che è la versione più plastica possibile del tecnico prestato alla politica. Si tratta di un professore universitario, un teorico dell'economia, che si è laureato ad Harvard e ha scritto il programma del Partito Socialista Spagnolo. Ricordiamo a tutti i nostri amici in ascolto che in Portogallo c'è una coalizione di 3 partiti di sinistra socialista e 2 un po' più di estrema sinistra, che hanno preso il Portogallo in una situazione di quasi di default, con una forte crisi economica, il terzo debito dell'Eurozona. E questo Mario Centeno è considerato uno degli artefici della rinascita economica del Portogallo. Quindi, diciamo, è un po' un mago delle finanze, perché dovendo rispettare i parametri europei è riuscito comunque a far rinascere l'economia portoghese senza manovre di austerity. e quindi talmente bravo a gestire le finanze che Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, lo ha definito il Cristiano Ronaldo dell'economia. Un aspetto importante delle sue politiche, diciamo che si tratta di una redistribuzione un po' più di buon senso, cioè ha aumentato i salari minimi dei lavoratori, ha aumentato le pensioni, però ha diminuito gli investimenti. Quindi, per usare una metafora culinaria, è un po' come quando a casa, soprattutto per i fuori sede, ci troviamo con pochi ingredienti. Ecco, Mario Centeno ha tirato fuori un bel primo piatto e forse addirittura anche un dolce, per questo è stato molto apprezzato a livello europeo.
2: Qualcosa cambierà per l'Italia con la sua elezione, perché? Perché appunto, come hai detto tu, diciamo che non è proprio un amante dell'austerity, e questa forse potrebbe essere una bella notizia per gli stati più in difficoltà. C'è da dire però che comunque l'Italia, non che si ha appunto sostenuto la candidatura di questo Mario Centeno, comunque non potrà, diciamo, spendere e espandere liberamente come magari ci si potrebbe aspettare. Rimarrà un certo rigore e rimarrà comunque un controllo che deve esserci all'interno dell'eurozona. D'altra parte però il tema dell'austerity forse è un po' da accantonare, perché appunto, come dicevi bene tu, questo Mario Centeno non è proprio un fan dell'austerity e pensa che ci possano essere altre soluzioni economiche per i problemi degli stati in difficoltà dell'Eurogruppo. Ora però diciamo che riparte il gioco delle poltrone in Unione Europea, perché abbiamo visto, vi ricordate che quando Schulz si era dimesso dal Parlamento, da Presidente del Parlamento Europeo, e quindi i socialdemocratici chiedevano una nuova persona dei socialdemocratici, il Partito Popolare Europeo, che normalmente è in coalizione con i socialdemocratici ma che ha comunque la maggioranza, aveva detto no, forse adesso se ne riparla, Andrea?
4: Sì, questo, come hai descritto bene tu, è il gioco del poltrone europeo, è una sorta di lottizzazione. Popolari, socialisti, sono sempre divisi le poltrone del Parlamento Europeo, della Presidenza della Commissione, e proprio come dicevi tu, il fatto che Antonio Tajani, popolare europeo, quindi dell'area di centrodestra, sia diventato Presidente del Parlamento, ha portato inevitabilmente alla presenza dell'Eurogruppo il nostro Centeno, quindi è quasi fisiologico che se entra un socialista in una poltrona importante, vuol dire che un altro, diciamo, non questo popolare socialista, ma diciamo anti-austerity, debba lasciare il passo. Ovviamente il nostro indiziato è Mario Draghi, che terminerà il suo mandato alla Banca Centrale Europea a ottobre del 2018, e quindi il successore sarà Jens Weidmann, molto probabilmente, che adesso ad oggi è il presidente della Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca. Tradotto, Weidmann dovrà fare altro che fare 3 km dalla sede della Bundesbank a quella della BCE, molto probabilmente, e forse ci sarà una banca centrale europea molto meno aggressiva nei mercati e molto più arbitro, come piace ai tedeschi. Però questo anno e mezzo si può sfruttare per quelli anti-austerity proprio nella figura di Mauro, di Mario Centeno, cioè la sua anche nomina è stata voluta anche dalla Francia. Perché? Perché il progetto di Jean-Claude Juncker e quello di Emmanuel Macron è quello di fare una riforma dell'Eurozona, e quindi trasformare il presidente dell'Eurogruppo in un vero e proprio ministro delle finanze europeo, che abbia tanti soldi, e quindi trasformare quello che è il vecchio fondo salva stati, che ha aiutato tanti paesi ma non l'Italia durante la crisi dell'Eurozona nel 2011-2012, usare quei soldi per gli investimenti. Il problema con la Germania, che ancora fatica a fare una grossa coalizione, è molto difficile. Quindi questa carta che hanno usato i socialisti europei per votare Centeno alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang, perché il cambiamento non ci sarà, e tra un anno e mezzo potrebbe arrivare Weidmann alla Banca Centrale Europea, e quindi ci sarà meno spazio per le politiche di anti-austerity. Poi in politica tutto è possibile.
2: Certo, tutto è possibile. Diciamo che tutto è possibile è un pochino anche la frase che potremmo dire guardando la situazione della Brexit. Lunedì per tutto il giorno l'accordo sulla prima fase dei negoziati sulla Brexit, e soprattutto su cosa doveva essere la soluzione per l'Irlanda del Nord, sembrava lì a portata di mano. Tutti diciamo ce l'abbiamo, e vi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio. Raduni con me c'è Andrea Fioravanti per parlare, ve l'abbiamo promesso, di Brexit. Allora, l'ultimo tema di cui si è parlato è quello dell'Irlanda del Nord, soprattutto del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, che come potete immaginare è un confine che viene passato ogni giorno da un sacco di persone che vivono da una parte e lavorano dall'altra. Per tutto lunedì, ve l'abbiamo già raccontato, l'accordo su questa prima fase dei negoziati sembrava lì pronto a portata di mano, poi all'ultimo minuto è saltato tutto. l'accordo doveva riconoscere all'Irlanda del Nord uno status speciale di allineamento con la regolamentazione del mercato unico e dell'unione doganale, diciamo una Brexit alleviata per appunto l'Irlanda del Nord. Certo che c'era qualcuno che non era tanto convinto appunto di questo accordo. Si chiama DUP ed è un partito. Andrea, che cos'è questo partito e che cosa vuole di fatto da questo accordo?
4: DUP è un acronimo che farà molto male a Theresa May. Si tratta del partito unionista nordirlandese, quindi vuol dire che non è per l'unione dell'Irlanda del Nord con l'Irlanda, ma è per l'unione con il Regno Unito. Si tratta dell'alleato piccolo ma decisivo di governo di Theresa May, che ha indetto le elezioni, come vi ricorderete, a giugno, non le ha stravinte, quindi ha dovuto fare questo patto con il partito che governa l'Irlanda del Nord. Il partito nordirlandese, diciamo, ha una agenda conservatrice, ma su un punto non transige, cioè non vuole ritornare a avere a che fare con l'Irlanda e soprattutto non vuole avere uno status diverso rispetto agli altri. Il senso del patto con Juncker era, e con quindi l'Unione Europea dei 27, era questo: l'Irlanda del Nord starà dentro il mercato unico, quindi avrà una posizione eccezionale rispetto agli altri stati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Regno Unito è formato da 4 stati: dall'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord, e quindi le altre 3, diciamo, autonomie, se possiamo così chiamarle, hanno detto: ma se ci sono dei favoritismi per l'Irlanda del Nord, perché non dovrebbero esserci per noi? E la stessa Irlanda del Nord, che era l'unica che poteva avvantaggiarsi di questa cosa, ha detto: no, non vogliamo avere una posizione diversa rispetto agli altri cittadini del Regno Unito, quindi niente mercato unico, niente abbattimento delle frontiere, e dovete fare un altro tipo di proposta. Ma allo stesso tempo, come vi ho accennato prima, addirittura il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto: ma se l'Irlanda del Nord ha una, diciamo, situazione eccezionale, quale dentro il mercato unico, perché non fare la stessa cosa con la capitale? In fondo non dovremmo vedere l'esodo di tante altre aziende. E la Scozia di Nicola Sturgeon, che aveva votato contro la Brexit, ha chiesto la stessa cosa. E addirittura il Galles, che paradossalmente aveva votato a favore della Brexit, ha chiesto addirittura di entrare nella stessa eccezione. Come avete capito, a noi è venuto il mal di testa, figuratevi a Bruxelles e a Theresa May. La situazione è questa: il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più alla realtà. Le promesse dei Brexiteers di avere una Brexit dura e pura non sono più tali, perché se tutti vogliono avere la situazione di eccezionalità, allora non ha senso uscire dall'Unione Europea, perché si starebbe comunque dentro il mercato unico, cosa che Bruxelles ha chiarito che non succederà. Quindi per Theresa May è un bel problema, perché aveva trovato l'uovo di Colombo, e ora che il partito unionista nordirlandese le sta rovinando, per usare sempre la metafora delle uova, le uova nel paniere, dovrà rifare tutto da capo a pochi minuti, a pochi secondi dall'accordo che era stato raggiunto lunedì.
2: Beh, Donald Tusk stesso, davanti al Parlamento Europeo, nella sessione di novembre a Strasburgo, aveva aperto a una non-Brexit. Oggi però si dice, diciamo, amareggiato e in difficoltà rispetto a questi negoziati, e dice appunto: la bozza delle linee guida dei 27 per i negoziati sul periodo di transizione e sulle relazioni future è pronta, ma Londra e la Commissione hanno chiesto tempo, solo che ora il tempo stringe davvero. Questo è un pochino il problema che, diciamo, che Tusk ha tentato di riassumere, perché veramente ci stiamo avvicinando alla fine di questi negoziati, che però intanto non sono ancora iniziati, giusto Andrea?
4: Sì, il problema è proprio questo. L'Unione Europea aveva chiarito molto bene con il Regno Unito: bisogna essere d'accordo su 3 punti, uno di questi è proprio il confine nordirlandese. Se sugli altri 2 la quadra un pochino si era trovata, ora non si può nemmeno dare così tanta colpa al governo, o perlomeno a Theresa May. Lei in fondo la soluzione l'aveva trovata. Il problema è che il suo errore politico è stato quello di quasi 7 mesi fa, cioè quello di indire le elezioni, quindi trovarsi in un Parlamento ancora più ridotto, con minori seggi, e quindi scontentare sia quelli che vogliono un hard Brexit, sia i suoi alleati dell'Irlanda del Nord. Gli scenari che si aprono ora? Tantissimi. Il partito, il DUP, chiamiamolo così anche per velocità, preferirebbe addirittura cadere, far cadere il governo pur di non passare alla storia come quelli che hanno diciamo riunificato l'Irlanda, anche se poi non sarebbe realmente così. E quindi forse si potrebbe aprire una stagione di un partito laburista. Si aprono tanti scenari, perché il tempo, come hai detto tu giustamente, sta scorrendo. Se un accordo non si trova, ci sono tante opzioni sul tavolo, ma una su queste è quella del no deal, e il no deal potrebbe essere ancora peggiore per Theresa May e per il Regno Unito.
2: E speriamo che in qualche modo appunto la Commissione Europea e l'Unione Europea tutta riesca a trovare un accordo con il Regno Unito. Grazie Andrea.
4: Grazie a voi.
2: Noi andiamo avanti, parliamo a questo punto di ONG, perché Caterina Moser ha intervistato Gennaro Giudetti, un volontario della ONG tedesca Sea-Watch, riguardo alla situazione dei migranti nel Mediterraneo. Giudetti ha recentemente denunciato il comportamento della Guardia Costiera Libica, che ha sabotato un salvataggio il 6 novembre scorso. E proprio ieri, 5 dicembre, Gennaro Giudetti è intervenuto perché è stato invitato al Parlamento Europeo, dove si è discusso di esternalizzazione delle frontiere europee. Gennaro appunto è intervenuto e ha raccontato quello che ha visto in mare come volontario dell'ONG Sea-Watch. Caterina Moser.
1: Eurofonica. Caterina Moser per Eurofonica, sono con Gennaro Giudetti, volontario della ONG Sea-Watch. Grazie intanto per essere con noi.
5: Grazie.
1: Allora, partiamo subito. Il 6 novembre hai assistito personalmente a un tragico salvataggio di Sea-Watch a 30 miglia dalle coste libiche, che poi è stato anche sabotato dalla Guardia Costiera Libica, dove hanno perso la vita decine di persone. Tu collabori da poco con questa ONG, è la prima volta che ti sei trovato davanti a una situazione così drammatica? Prima di partire avresti pensato di poterti trovare in situazioni così, anche magari parlando con altri colleghi?
5: Allora, è la mia terza missione con Sea-Watch, è la seconda volta che parto con la nave Sea-Watch, la prima è stata a giugno, però la particolarità di questa missione rispetto all'altra non sono i morti, ahimè, perché ecco, pure nella prima ci sono stati dei morti, ma è la violenza della Guardia Costiera Libica ai danni dei migranti sul comune.
1: Ok, tu appunto hai denunciato questa violenza e ovviamente hai destato l'attenzione anche delle istituzioni italiane, perché hai incontrato Amma Bonino, sei intervenuto alla Camera con Civati e stai anche cercando di incontrare Minniti. Ma hai avuto anche contatti con istituzioni europee?
5: Sì, nel senso che stiamo cercando di fare un incontro al Parlamento Europeo e stiamo organizzando, ecco, questo incontro per andare anche lì a parlare, a portare la voce di questi migranti fino appunto al Parlamento Europeo.
1: Ma sei stato tu a contattare o in qualche modo sei stato contattato?
5: No, sono stato contattato dai parlamentari europei, che quindi ora stanno prendendo in mano la situazione e stanno cercando di organizzare i vari incontri e tutte le pratiche burocratiche che ci vogliono prima dell'incontro.
1: Voi come ONG Sea-Watch qual è il rapporto che avete con Frontex?
5: Guarda, io sono un volontario dell'ONG, quindi personalmente non so il rapporto dell'ONG con Frontex, sinceramente, quindi non saprei rispondere a questa domanda, perché ecco, io ho fatto un periodo di volontariato di 15 giorni e ho dato il mio contributo all'organizzazione, però diciamo relazioni tra Frontex e Sea-Watch non ne ho.
1: Okay. Diciamo che c'è questo accordo tra l'Italia e la Libia, il governo libico, insomma, un po' complesso da capire. Per quanto ne sai tu, ci sono stati cambiamenti dopo l'accordo tra Italia e governo libico?
5: Ma guarda, io quello che ti posso dire è che questi accordi non stanno portando dei frutti sperati, secondo me, c'è qualcosa che non va, nel senso che comunque vanno rivisti, vanno un attimo rivalutati, perché sono un dispendio di soldi enormi con le tasse di noi italiani, che non è giusto, perché stanno morendo solo più persone e non stiamo salvando appunto i migranti. Quindi diciamo, gli accordi vanno un attimo rivisti, secondo me. Io non ho la soluzione, non sono un politico, non tocca a me dirlo, però io posso solo dire con certezza quello che ho visto. E soprattutto può essere un salvataggio, diciamo, a un gruppo di carico di migranti.
1: Quelle di cui tu parli sono comunque tematiche spesso difficili, come dicevi anche tu, da comprendere, e sono spesso soggette a interpretazioni superficiali, parziali, incomplete anche dalla stampa stessa. Forse anche perché sono spesso tematiche lontane dall'opinione pubblica, che si avvicina solo quando succedono tragedie come quella di cui ci raccontavi prima. Secondo te in che modo si possono avvicinare le persone a queste tematiche in maniera più completa e oggettiva?
5: Guarda, innanzitutto informandoti realmente di quello che succede, perché io in questi giorni di giornali ancora falsi, di giornali che addirittura hanno mischiato con altre notizie, cioè un po' per confondere il dia delle persone, addirittura anche servizi in TV, quindi proprio programmi dove addirittura hanno mischiato, hanno detto in età teste, programmi vecchi riutilizzati che però ecco non avevano più un senso, perché chiaramente per infangare il ruolo dell'ONG e il ruolo ecco, importante di salvataggio in mare. È un paese strano l'Italia dove c'è un problema che la gente muore in mare e tutto questo il problema sono le ONG, cioè coloro che stanno cercando di portare un po' di umanità in quel mar Mediterraneo. Quindi diciamo ecco, consigliere alle persone di informarsi realmente di quello che sta accadendo da volontari come me, ecco, che vanno lì senza nessun interesse perché non guadagnano nulla, cioè, non partito lì come italiano a portare un po' di umanità in quel mare e a portare cioè, anche a vedere con i miei occhi quello che sta succedendo, a dire la mia dopo esserci stato appunto.
1: Sentivo in qualche intervista tua che dicevi che la responsabilità deve essere un po' quella di tutti, cioè che tutti dobbiamo sentirci responsabili.
5: Sì, sì, assolutamente, perché comunque quelle navi della Guardia Costiera Libica abbiamo pagate noi italiani con le nostre tasse, quindi quelle navi che poi alla fine del naufragio comunque hanno causato tanti morti, le abbiamo pagate noi, quindi noi italiani dobbiamo sentirci comunque chi più è responsabili di quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo. Perché è un mare che a noi ci tocca, ci riguarda, è il nostro anche, quindi non possiamo essere indifferenti e comunque insensibili a quello che sta succedendo.
1: Non so se mi sai rispondere, però ti chiedo se tu segui anche mezzi di informazione stampa di altri paesi e se noti particolari differenze tra come vengono raccontate queste situazioni in Italia e all'estero.
5: Ma guarda, io ho letto veramente poco all'estero, ho fatto anche altre interviste anche all'estero. Diciamo che la tematica è leggermente differente, nel senso anche l'interesse, perché diciamo che un governo che può essere per esempio olandese o tedesco, comunque ecco, non ricevono gli sbarchi dal mare, okay?
1: Così
5: quindi loro hanno altre chiaramente problematiche, chiaramente i migranti arrivano anche lì, ma da altre vie, da altre rotte. Quindi diciamo la tematica degli sbarchi è un po' meno diciamo sentita in Germania, in Olanda o in
1: Inghilterra. Non so se hai sentito che all'ultima plenaria del Parlamento Europeo a novembre è stato approvato con larghissima maggioranza il mandato per aprire il negoziato con il Consiglio sulla riforma di Dublino.
5: Sì.
1: Cosa ne pensi? Ti sembra che stia andando nella direzione giusta?
5: Ma guarda, mi auguro di sì, nel senso è importante dare una risposta secondo me al problema e al fenomeno della migrazione, perché comunque mi sto rendendo conto che così non va tanto bene, quindi tocca ecco, dare una risposta differente, tocca dare una reazione ecco, a queste leggi o comunque a questa situazione che abbiamo adesso come migrazione in Italia o in Europa, quindi mi auguro di sì, ecco.
1: Tu comunque stai continuando a raccontare questa storia e a girare insomma per l'Italia a spiegare che cosa sta succedendo?
5: Sì, sì, diciamo che adesso sono impegnato in vari incontri, diciamo sia pubblici che anche privati o comunque anche tipo in alcune università o in alcuni centri, con alcune organizzazioni, perché è importante ecco, portare un messaggio differente e anche informare la gente di quello che sta accadendo, perché appunto molti non hanno la pallida idea o molti diciamo il loro pensiero si basa su informazioni prese da internet, 2-3 minuti diciamo di sketch o di servizi TV, e quindi non hanno molto molto chiaro quello che sta accadendo, quindi è importante ecco, portare il messaggio di chi l'ha vissuto con i propri occhi diciamo ecco, la situazione nel Mediterraneo.
1: Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.
6: Eurofonica.
2: E si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, mercoledì sempre dalle 19 alle 20 per appunto Eurofonica Italia. La settimana prossima saremo proprio a Strasburgo per parlare con i parlamentari, per parlare con chi la politica la fa e per capire in che direzione sta andando l'Unione Europea. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da parte di tutta la redazione di Eurofonica e appunto vi invito a sentire la settimana prossima. Buona serata.
6: Eurofonica. Eurofonica.
7: seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica.
17: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Sono passate da poco le 19, siamo in diretta su tutte le radio Raduni, questa è Eurofonica, io sono Nicola Pifferi e con me c'è tutta la redazione italiana del nostro Eurofonica. Parleremo di tantissime cose, partiremo dalla Russia, cercheremo di capire anche qual è il loro punto di vista su questa questione delle spie che sta un po' smuovendo la diplomazia di tutto il mondo. Poi parleremo di bufale. Qualche giorno fa è tornato online un sito italiano molto famoso, anti-bufale, però sembra che ci sia anche un sito dell'Unione Europea che ha l'obiettivo appunto di sbufalare il mondo. Il problema è che, lo scopriremo tra poco, potrebbe diventare una censura. Poi andiamo a vedere Netflix, andiamo a vedere Amazon Prime, ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, questi sono tutti i servizi a cui noi giovani, generazione Erasmus, siamo molto molto affezionati e siccome siamo una generazione Erasmus e amiamo viaggiare, sembra che ora potremmo utilizzare effettivamente in tutta Europa l'offerta di casa nostra, però forse non è così, cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Poi andremo a capire perché l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari, andremo a vedere come sono messi gli altri paesi e poi andremo in Ungheria, bisogna fare un po' il punto della situazione su questo stato, infatti abbiamo chiesto anche a voi che cosa pensate dell'Ungheria di Orban, infine che cos'è l'Agenzia Spaziale Europea, il nostro EU for Dummies e in conclusione le offerte di lavoro di Eurofonica, o meglio a livello europeo con le EU Skills. Allora iniziamo, perché Antonio Megalizzi è andato in Russia, ha cercato di capire che cosa sta succedendo anche lì con questo Spiagate, lo chiamiamo così, e quindi ha fatto un'intervista.
18: Eurofonica.
19: Da qualche anno un filo molto sottile tiene in piedi le relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea. Da una parte un'Europa che dagli anni 90 ha iniziato a guardare con decisione a est, finendo per inglobare diversi stati satelliti dell'ex Unione Sovietica, dall'altra il Cremlino e le sue tensioni geopolitiche. L'Ucraina e la crisi di Crimea e Donbass si sono rivelate il punto di non ritorno. Sanzioni, accuse di hackeraggio a scopi politici, la guerra in Siria fino ad arrivare all'avvelenamento dell'ex spia sovietica Sergei Skripal e della figlia Julia in Gran Bretagna. Tanti dubbi, diverse ambiguità, una sola certezza: il furioso tornado del Regno Unito ha finito per risucchiare il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, che hanno deciso di espellere nel totale 100 diplomatici russi. E dopo aver fatto il pieno di rassegne stampa, comunicati ed interviste provenienti dal cuore dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a domandarci come viene vista l'intera questione a Mosca. Daria Sharova, segretaria internazionale del partito Giovane Guardia della Russia Unita, sostenitore del presidente in carica Vladimir Putin, ce l'ha raccontato.
20: Prima di tutto vorrei dire che da un punto di vista meramente logico, per il Cremlino non aveva alcun senso uccidere Skripal. Il tutto è successo prima delle elezioni, prima del mondiale di calcio in Russia. Non avrebbe avuto alcun senso creare una tale tensione internazionale, superiore a quella già esistente. Non vedo alcuna ragione per fare una cosa del genere. Inoltre ricordo che si tratta di un criminale che ha venduto il proprio paese, quindi una persona che non ci interessa. In secondo luogo, la Russia ha chiesto più volte alla Gran Bretagna le prove dell'accaduto. La Gran Bretagna non ha ancora dimostrato nulla, non ci sono prove, nonostante richieste ufficiali, anche dal nostro ministro degli esteri. Abbiamo ricevuto solo parole da Theresa May e Boris Johnson. Sostengono che probabilmente sia stata la Russia, ma con zero prove concrete. Inoltre vorrei aggiungere che le dichiarazioni di Theresa May e Boris Johnson non ci sembrano diplomatiche. Le argomentazioni presentate sono poco usuali per chi lavora nelle relazioni internazionali. La scuola diplomatica russa ha alle spalle una lunga tradizione. La prima scuola diplomatica russa è stata inaugurata nel 1939 nella già Unione Sovietica. Boris Johnson è solo un giornalista, non ha specifiche competenze in campo diplomatico. Questo lo fa risultare a volte non abbastanza professionale.
9: Allora sta cambiando qualcosa in maniera definitiva nelle relazioni tra Unione Europea e Russia?
20: Sono un po' preoccupata dalla situazione che il caso Skripal ha creato, portandoci ad un livello di non dialogo, di fraintendimenti, addirittura con l'Italia, che tradizionalmente è la nazione europea più vicina alla Russia e che ha espulso un nostro diplomatico. Gli Stati Uniti hanno espulso più diplomatici di quelli che ha espulso tutta l'Europa. Ne ha espulsi meno il Regno Unito. Per essere chiari, la nazione che si sente vittima della situazione ne ha espulsi meno degli Stati Uniti. Questo mi fa pensare a chi ci sia davvero dietro questo processo. Ciò che tutti i cittadini europei dovrebbero chiedere ai propri governi è perché riescano a tenere una linea politica estera indipendente. Perché la linea europea deve sempre seguire quella britannico-americana? Perché l'Unione Europea continua ad avere questo problema? I suoi stati membri non riescono a perseguire una propria politica internazionale.
19: Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
18: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Andiamo in Unione Europea, come di fatto andiamo sempre, andiamo a capire perché la Commissione Europea, insieme a tutta l'Unione, ha deciso di aprire un sito antibufale. Amanda Guida.
18: Eurofonica.
12: Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto delle fake news, ma non tutti sanno che il Servizio Europeo per l'Azione Esterna dell'Unione Europea dal 2015 ha creato un sito antibufale per contrastare le bufale e le false informazioni. Il sito si chiama EU vs Disinfo e promette di combattere la disinformazione condivisa dalla propaganda anti-Unione Europea, soprattutto proveniente dalla Russia. Gestito dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il sito viene curato e aggiornato ogni settimana da un gruppo di 14 esperti di comunicazione e lingua russa, la East Stratcom Task Force. Non tutti però pensano che il sito sia una buona idea. Nel 2015 tre siti di news olandesi vennero accusati da EU vs Disinfo di aver diffuso fake news. I tre siti parlavano di eventi legati all'Ucraina in maniera critica e nel caso di Genstil, uno dei tre siti accusati, l'articolo in questione era satirico. I tre siti hanno fatto causa a EU vs Disinfo chiedendo di rimuovere le pagine che li riguardavano. L'8 marzo EU vs Disinfo ha dato ragione ai tre siti e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha spiegato che in quel periodo la task force non era ancora provvista del personale adeguato. Molti giornalisti si sono chiesti se sia giusto che un organismo statale debba stabilire quali siano le notizie vere e quali no. Addirittura il giornalista di EU Observer Arjen Nieboer, nel suo articolo Perché l'Unione Europea deve chiudere Disinfo, ha scritto perché EU vs Disinfo non dovrebbe nemmeno esistere. Il sito rappresenterebbe il punto di vista dell'Unione Europea, che deve invece rimanere un'istituzione neutrale. Quest'anno il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha cercato di chiarire nuovamente la situazione, assicurando che EU vs Disinfo non vuole mettere in dubbio o restringere la libertà dei singoli giornali. Al contrario, il sito viene utilizzato per contrastare la disinformazione, a prescindere da dove provenga. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
1: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Livata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e, sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
1: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
0: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo, Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani, ridotti in schiavitù, vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
1: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
0: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
2: To fight slavery's legacy of racism.
0: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
1: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Tommaso Caccia, chitarrista dei Pigreco. Ciao Tommaso.
1: Ciao ragazzi.
0: Tommaso, siete appena usciti con un singolo, Funky Side of the Groove. Ce ne puoi parlare un po'?
1: Sì, allora, Funky Side of the Groove è il primo pezzo che abbiamo scritto quando ci siamo messi insieme a suonare, quindi un anno fa, ed è nato da una jam, perché si parlava di alcuni brani funk, di, non so, di Stevie Wonder, di Isley Brothers. Per esempio mi ero messo a fare il riff di It's Your Thing e stavo pensando ad alta voce, dicevo, sarebbe figo fare una cosa alla It's Your Thing, per esempio. Allora è venuto fuori qualcosa ispirato da quei riff. E quindi da lì è nata una jam, da quella jam è nata una registrazione strumentale, il nostro cantante ci ha messo le parole e ha trovato una bella lirica ed è nato il pezzo.
0: Qual è il tema fondamentale del pezzo? Cioè qual è il lato funky del groove?
1: Allora, praticamente è stato fedele il testo allo spirito da cui era nata l'intenzione gemmistica del brano, cioè praticamente questa intenzione funk, questa ricerca del ritmo, del groove, prima ancora di armonie difficili o che altro, cioè quello che conta è il ritmo, perché tutto parte da quello e in pratica il testo dice quello sostanzialmente.
0: È anche una citazione a quello che è l'album dei Pink Floyd del 73, Dark Side of the Moon?
1: Ma in realtà no, perché proprio a parte il chorus, l'effetto rotary forte che ho messo sulla chitarra, non c'è niente che ricordi i Pink Floyd.
0: No, io dicevo dal titolo magari, sai?
1: No, il titolo sì, beh, penso che richiama quello come scherzo, cioè un The Side Of richiama sempre chiaramente quell'album, perché è comunque un capolavoro ed è famosissimo.
0: Anche il vostro nome è un po' particolare, perché vi chiamate Pigreco. Da dove arriva? Cioè avete passioni matematiche o è qualcos'altro?
1: Ma fondamentalmente perché anche il concetto stesso del Pigreco, cioè questa costante, questo non riuscire a far quadrare sto cerchio, no? Insomma, è un numero trascendentale, estremamente ineffabile, come lo è anche la musica, e quindi è affascinante come concetto. Poi ci piaceva il nome e abbiamo potuto anche creare il nostro logo, che fondamentalmente è il simbolo del Pigreco, che sembra tipo una persona che balla con sopra una faccina, e quindi abbiamo detto sì, che figo, usiamo questo nome, ma non c'è un gran significato dietro.
0: Mentre invece, parlando più di te, quali sono le tue influenze?
1: Come tutti, sono nato dagli AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden, eccetera. Poi man mano ho affinato un po' i gusti, ho scoperto che ci sono miliardi di artisti nuovi, fantastici, difficili da trovare, magari basta un po' mettersi a cercare, e niente, praticamente sono infinite le sue influenze, ogni settimana è importante averne una diversa.
0: Quindi una, diciamo, uno stile sempre in movimento, in cambiamento il tuo?
1: Sì, come tutti, nel senso, alla fine nessuno ascolta tutti i giorni la stessa cosa, è inevitabile che chiunque suoni in realtà è sempre in movimento, perché a meno che ci siano persone che suonano, che ascoltano sempre la stessa cosa, sai, ogni ascolto influenza quello che uno suona, quindi è anche bello sentire i gruppi di gente che suona cose originali, perché senti che cosa stanno anche ascoltando al momento, perché si capisce alcune volte. Quindi sì, mai avere un riferimento solo.
0: Però se dovessi dire un chitarrista che ti influenza sempre, nonostante tu hai appunto questa cosa che continui a sentire cose diverse, ma qual è quel chitarrista da cui non scappi mai?
1: Guarda, me l'ha chiesto anche Paolo Costa per l'ammissione al conservatorio, e io gli ho risposto la stessa cosa che ti rispondo, cioè che io non rispondo a questa domanda.
0: E invece, ritornando a parlare dei Pigreco, avete in progetto altri singoli in uscita? Avete in progetto un album?
1: Allora, proprio stasera andremo a registrare ai Massive Arts Studio di Milano una serie di brani nuovi, che poi, se riterremo opportuno, verranno inseriti in future uscite come altri video, perché questa sarà la nostra strada, cioè pubblicare più che altro materiale video, live possibilmente, e forse un EP. Quindi a seconda di come verrà fuori la rec di stasera, capiremo come andare avanti. Intanto abbiamo in uscita una sorpresa, non so, una cosa simpatica per il Pigreco Day, che è il 14 marzo, pubblicheremo con un post della nostra pagina e un link. Dopodiché il 7 giugno avremo una importantissima data al Borletto di Novara con il Jazz Festival, il Novara Jazz Festival. Sarà una data veramente molto bella, spero. E poi altri live in programma verso Milano.
0: Quindi insomma, nel breve periodo non ci sono live in programma?
1: Ci saranno dei live proprio da... stiamo adesso fissando delle date da qui a luglio. Sono tutte in fase di conferma e tra poco poi pubblicheremo sulla nostra pagina tutte le date live. L'unica certa è questa cosa del 7 giugno, perché è già da un po' che ci stiamo lavorando. Le altre sono date appunto su cui stiamo aspettando delle conferme.
0: E dove possono seguirvi i nostri ascoltatori sui social?
1: Allora, sui social c'è la nostra pagina Facebook, poi c'è anche il nostro profilo Instagram, su cui adesso saremo più attivi da quando abbiamo pubblicato il singolo. In pratica siamo attivi su quello e in particolar modo sulla pagina Facebook. Adesso stiamo facendo il nostro sito internet, così abbiamo tutto lì e ci sarà anche materiale da ascoltare. Caricheremo delle tante cose in più, sempre da ascoltare fondamentalmente, anche perché siamo un gruppo musicale, quindi delle foto ci interessa relativamente, quindi adesso abbiamo in costruzione tutto questo.
0: Capisco. Allora io ti ringrazio per aver risposto alle nostre domande. E se vuoi ti faccio lanciare il tuo pezzo.
1: Ah, volentieri, aspetta che mi posto la voce. Ok, ci sono. State per ascoltare i Pi Greco con The Funky Side of the Groove.

Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo come è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1951